0: business in una cosa del genere. Che cosa forse rivolge?
1: From James Park, William Sterling Lane with Frank Boy Henry, Charles 49.
0: 1728.